0: burlone, burlone, burlone, tutto nel mondo è buono. Burlone, burlone, burlone,
1: tutto nel mondo è buono.
0: Come la comune, è nato burlone, burlone.

disperato. Immagini care per qualche istante sarete presto una folla distante, scavalcate da un ricordo più vicino. Per poco che la felicità ritorni, è molto raro che ci si ricordi degli episodi del cammino.

dimenticarti di quelle felicità intraviste, dei baci che non si è osato dare, delle occasioni lasciate ad aspettare, degli occhi mai più rivisti.

Yami mani kolere tle lo shem, yami mani kolere tle lo shem, yami mani kolere tle lo shem, yami mani kolere tle lo shem, yami mani kolere tle lo shem, yami mani kolere tle lo shem, yami mani kolere tle lo shem, yami mani kolere tle lo shem, yami mani kolere tle lo shem, yami mani kolere tle lo shem, yami mani kolere tle lo shem, yami mani kolere tle lo shem, yami mani kolere tle lo shem, yami mani kolere tle lo shem, yami mani kolere tle lo shem, yami mani kolere tle lo shem, yami mani kolere tle lo shem, yami mani kolere tle lo shem, yami mani kolere tle lo shem, yami mani kolere tle lo shem, yami mani kolere tle lo shem, yami mani kolere tle lo shem, yami mani kolere tle lo shem, yami mani kolere tle lo shem, yami mani kolere tle lo shem, yami mani kolere tle lo shem, yami mani kolere tle lo shem